Ecco, queste sono le stanze per gli ospiti. Io e mio marito dormiamo nella mansarda, in alto.

celebrando la gloria del tuo nome, Satana, signore delle tenebre, dominatore dell'universo. Io, nella mia qualità di prete, a te per sempre votato, io ti chiedo, gran sovrano, di scendere in quest'ostia e di incarnarti su questo morbido altare. Gli uomini desiderosi di guerra e in eterna attesa del giorno della sovversione, per secoli e secoli hanno singhiozzato nella tua attesa. Dio sanguinario, Dio liberatore, gran messaggero della rivolta, angelo nero, ascoltami! Ascoltami! Divino distruttore atteso dei secoli, tu sai che gli angeli ribelli attendono da sempre il tuo segnale. Scatenali! Le tue parole sono il nostro tremendo Vangelo. Riscatta la paura e la rinuncia. Da temerarietà ai pavidi. Puoi redimere gli uomini. Questo è il momento. Rivelati a noi come maestro di vita. Dacci la forza di commettere nel tuo nome ogni sorta di scelleratezze. I tuoi fedeli bramano di uscire alla luce del fuoco e aprire il tempo dell'Apocalisse. Che il tuo cuore gioisca! Quanto vorremmo che tutto il mondo, una volta per sempre, si pieghi al tuo verbo, tu luce di verità! O immortale Satana! Accogli i tuoi fedeli, i tuoi servi, infiammali di violenza e di perversione!

muovere i malefizi, le cui tracce ignote confondono la ragione del mondo. Ti chiediamo per noi, tuoi figli, discepoli e soldati, potenza, gloria, ricchezza. Tu che sei il re dei diseredati e dei ribelli, figlio scacciato dal padre inesorabile.

tutti i tuoi nemici siano dispersi e schiacciati. Che del tuo nome risuonino, Satana, i secoli dei secoli.

0: Che meraviglia! Ogni volta che torno in quest'isola la trovo sempre più bella e selvaggia. Non siete d'accordo?
1: Tutti d'accordo, papà. Solo che ogni anno dici sempre le stesse cose.
0: Non infierire sul vecchio genitore. Dovresti saperlo che ci resta male.

0: Sì, ha una valigetta nera, lo seguo. Voi seguite gli altri due, Opel targata
1: Roma 61-6180, diretta statale nord.
2: Ricevuto, li dovremmo incrociare tra poco. Passo e chiudo.